mal. Li di mbo tout sa fè mal yo. Baka di mba de chans encore. La vie moi a passé mal. Mon di nan Jésus yo. Pa genye condamnation pou yo. Mon gache a vie Jésus yo. La vie yo. Pa ka fini mal. Mon kap servi Jésus yo. Pa gen condamnation pou yo.